0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3:03.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: mai più.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 30 maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo è l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze. E per i Pesci, parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi, 30 maggio, passo e chiudo con l'oroscopo. Naturalmente ci risentiamo domani.
1: Hits music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ed è arrivato il sabato, è arrivato anche un lungo weekend. Benvenuti, sabato mattina 30 di maggio, 150esimo giorno del calendario. Il sole è sorto prestissimo alle 5.36 e tramonterà tardissimo alle 20.38. Iniziamo assieme questa lunga giornata.

0: Era il 30 maggio del 1988 quando veniva istituita l'Agenzia Spaziale Italiana. Indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Sulla base di questa mission, l'Italia dà vita ad un'agenzia spaziale nazionale, erede diretta di quella tradizione scientifica che vede il paese tra i pionieri dello studio dell'universo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Ferdinando III e Santa Giovanna d'Arco. Santa Giovanna d'Arco è la protettrice di telegrafisti e operatori radiofonici.
1: Radio Vicenza.
2: Weekend. Hits, hits, hits. Music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 30 di maggio. Partiamo dal 1635, guerra dei 30 anni, viene stipulata la pace di Praga. 1814 viene firmato il primo trattato di Parigi, con il quale i confini francesi vengono riportati a quelli del 1792. Napoleone Bonaparte viene esiliato all'isola d'Elba lo stesso giorno. 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden ed aperto al pubblico. 1989 dimostrazione di piazza Tiananmen, la statua della dea della democrazia viene svelata dagli studenti dimostranti.

Nel momento degli auguri diciamo allora buon compleanno a Piero Chiambretti per il pubblico del piccolo schermo dove lavora da circa 30 anni. È Pierino La Peste, nato ad Aosta nel 1956.

il 30 maggio del 1988, quando veniva istituita l'Agenzia Spaziale Italiana. Indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Sulla base di questa mission, l'Italia dà vita ad un'agenzia spaziale nazionale, erede diretta di quella tradizione scientifica che vede il paese tra i pionieri dello studio dell'universo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzurri al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta ben soleggiata anche nel pomeriggio, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, massime previste attorno a 31 gradi. Anche domani una domenica che parte bene con il sole, ma attenzione perché nel pomeriggio crescerà la nuvolosità e dopo le 17 aumenterà parecchio il rischio di temporali che si presenteranno soprattutto sulla zona pedemontana montana e sulle alture della nostra provincia. La situazione termica rimane sostanzialmente stabile con massime fra i 30 e i 31 gradi. Andrà peggio nella giornata del ponte sul 2 giugno, lunedì sarà una giornata nettamente peggiore, arriva un fronte nord-occidentale che darà vita ad un peggioramento, sono previste delle piogge, in particolare già lunedì mattina il tempo sarà per lo più nuvoloso e nel pomeriggio elevato rischio di eventi a carattere temporalesco. Le temperature fletteranno, la massima prevista è attorno ai 27-28 gradi. La situazione tenderà a migliorare martedì, anche se nel pomeriggio si ripresenterà il rischio di rovesci con ulteriore calo termico, massime previste nella giornata di martedì attorno ai 25-26 gradi. Il tempo tornerà a migliorare stabilmente nella giornata di mercoledì 3 giugno e con un accenno di alta pressione che dovrebbe accompagnarci per il resto della settimana con temperature in contenuta ripresa. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona giornata, un buon sabato su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: 30 di maggio, la curiosità di oggi: il 30 maggio del 1911 si tenne la prima edizione della mitica 500 miglia di Indianapolis. Quella di oggi è anche la giornata mondiale della sclerosi multipla ed è la giornata internazionale della patata. E allora festeggiamo anche la patata. Vi auguro un buon sabato e ci risentiamo, se lo volete, domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: All the hits.
3: Your hit music station.
4: Radio Vicenza.
3: Weekend.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva,
3: bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale.

0: cultura e divertimento si incontrano.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Peschiera de Garda in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, ma vi informiamo che a causa della chiusura del corridoio del Brennero, a causa di una manifestazione in territorio austriaco, nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, potrebbero verificarsi disagi al traffico su tutta la A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hits music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
1: 30 maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo è l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro, siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze. E per i Pesci, parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi, 30 maggio, passo e chiudo con l'oroscopo. Naturalmente ci risentiamo domani.
2: No!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzurri al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta ben soleggiata anche nel pomeriggio, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, massime previste attorno a 31 gradi. Anche domani una domenica che parte bene con il sole, ma attenzione perché nel pomeriggio crescerà la nuvolosità e dopo le 17 aumenterà parecchio il rischio di temporali che si presenteranno soprattutto sulla zona pedemontana montana e sulle alture della nostra provincia. La situazione termica rimane sostanzialmente stabile con massime fra i 30 e i 31 gradi. Andrà peggio nella giornata del ponte sul 2 giugno, lunedì sarà una giornata nettamente peggiore, arriva un fronte nord-occidentale che darà vita ad un peggioramento, sono previste delle piogge, in particolare già lunedì mattina il tempo sarà per lo più nuvoloso e nel pomeriggio elevato rischio di eventi a carattere temporalesco. Le temperature fletteranno, la massima prevista è attorno ai 27-28 gradi. La situazione tenderà a migliorare martedì, anche se nel pomeriggio si ripresenterà il rischio di rovesci con ulteriore calo termico, massime previste nella giornata di martedì attorno ai 25-26 gradi. Il tempo tornerà a migliorare stabilmente nella giornata di mercoledì 3 giugno e con un accenno di alta pressione che dovrebbe accompagnarci per il resto della settimana con temperature in contenuta ripresa. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona giornata, un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Ma dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima, come il riso blond gallo da 1 chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Padova-Venezia, code per traffico intenso e un incidente risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova e rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Padova Est. E sul tratto Venezia-Trieste, code in uscita allo svincolo di Latisana provenendo da entrambe le direzioni per traffico intenso. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Pubblicità.
6: Che bello qui. La natura.
7: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
8: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
8: Ali migliora la vita.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
12: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
11: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
12: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
11: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
12: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: Ti aspettiamo.
13: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
14: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Più forte di noi.

0: parlarmi più d'amore.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità.
4: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è sostenuto sulla A4 in direzione Trieste. Code a tratti si verificano tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Code in uscita allo svincolo di Latisana per entrambe le provenienze e code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla A31 della Valdastico per segnalare code in uscita a Piovene per entrambe le provenienze per il traffico congestionato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

30 maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro, siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze. E per i Pesci, parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi, 30 maggio, passo e chiudo con l'oroscopo. Naturalmente ci risentiamo domani.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com

0: Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva. Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzurri al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta ben soleggiata anche nel pomeriggio, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, massime previste attorno a 31 gradi. Anche domani una domenica che parte bene con il sole, ma attenzione perché nel pomeriggio crescerà la nuvolosità e dopo le 17 aumenterà parecchio il rischio di temporali che si presenteranno soprattutto sulla zona pedemontana montana e sulle alture della nostra provincia. La situazione termica rimane sostanzialmente stabile con massime fra i 30 e i 31 gradi. Andrà peggio nella giornata del ponte sul 2 giugno, lunedì sarà una giornata nettamente peggiore, arriva un fronte nord-occidentale che darà vita ad un peggioramento, sono previste delle piogge, in particolare già lunedì mattina il tempo sarà per lo più nuvoloso e nel pomeriggio elevato rischio di eventi a carattere temporalesco. Le temperature fletteranno, la massima prevista è attorno ai 27-28 gradi. La situazione tenderà a migliorare martedì, anche se nel pomeriggio si ripresenterà il rischio di rovesci con ulteriore calo termico, massime previste nella giornata di martedì attorno ai 25-26 gradi. Il tempo tornerà a migliorare stabilmente nella giornata di mercoledì 3 giugno e con un accenno di alta pressione che dovrebbe accompagnarci per il resto della settimana con temperature in contenuta ripresa. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona giornata, un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati. Oggi, sabato 30 maggio, dalle 11 alle 19, è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero, in direzione del Brennero, sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nella provincia di Trento, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso, al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica, da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso sulla A4 in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Incolonnamenti poi tra Meolo Roncade e Cessalto e rallentamenti tra San Giorgio e Palmanova, con rallentamenti anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Trieste. Traffico intenso anche sulla A31 della Valdastico e code in uscita allo svincolo di Piovene per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
7: Weekend. Hits. Music.
9: Now. Siete al mare. Ditemi la verità che siete già al mare. Oppure in montagna per un bel weekend. E allora, se è così, buon viaggio. Naturalmente con Radio Vicenza in FM 100.3, che è la frequenza principale. Oppure con il DAB, che è il digitale radiofonico. In auto, ovviamente, per superare tutte le barriere dell'FM. Oppure siete stati più furbi di tutti e vi siete già scaricati la nuovissima app di Radio Vicenza. Quindi installatela sul cellulare per ascoltarci in maniera simultanea. La mettete sul cellulare, cliccate sopra e in maniera rapidissima con il play ci ascoltate immediatamente. Questo è Buongiorno Vicenza Weekend. E ricordate, mi raccomando, che il buongiorno si vede dal... Il buongiorno si vede dal Martino, eh sì, e si ascolta in diretta fino a mezzogiorno. Io sono Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, insieme anche oggi fino quindi a mezzogiorno, abbiamo detto, in questo sabato 30 maggio. Pensate che oggi è la giornata internazionale di una cosa seria, ma che se ve la dico, poi voi pensate male e vi viene da ridere. Proviamo? Oggi è la giornata internazionale della patata. Visto che un sorrisetto l'avete fatto, io non vi vedo, ma secondo me la santa del giorno è Santa Giovanna, la famosa Giovanna d'Arco, eroina francese del XV secolo, simbolo di coraggio e resistenza, che però ha fatto una brutta fine, poverina. Ma che settimana è stata quella appena trascorsa per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Una bella notizia da Torri di Quartesolo, la storia del vicino di casa modello. Tutti vorremmo avere questo vicino di casa. Poliziotto fuori servizio che ha salvato una coppia di anziani rimasta intrappolata in un incendio in una villetta. Li ha raggiunti con una scala mentre erano sul balcone tra fumo e fiamme e li ha portati in salvo assieme anche a due carabinieri. Bravo, bravissimo. Poi attenzione, perché Vicenza va bene, Vicenza si conferma al primo posto anche nel 2026 nella classifica delle città italiane più vivaci, nelle relazioni discrete chiamate anche clandestine, davanti a Sassari e Bergamo. Secondo gli analisti contano di più riservatezza, mobilità lavorativa e anonimato quotidiano, che sono più facili evidentemente nei centri come Vicenza, centri medi, quindi i rapporti restano più fluidi e meno esposti. Ma ha fatto notizia, ma forse non ce n'era bisogno perché ce ne siamo accorti, l'ondata di caldo anomalo di questi giorni, con temperature fino a 34 gradi, con aumento degli accessi al pronto soccorso. E se questo è l'inizio, una bella estate ci aspetta. In settimana si è parlato tanto anche di politica, non fosse altro perché ci sono state le elezioni comunali, anche nel Vicentino, con il rinnovo delle amministrazioni. Vittorie importanti in alcuni comuni, tipo Lonigo, Rovigo e Malo, con la conferma dei sindaci uscenti Giacomello e Marsetti. Qualche sorpresa qua e là, con gol del Cengio ad Albettone, un testa a testa serrato a Castegnero Nanto, ma soprattutto una vittoria netta e schiacciante in quel di Arzignano, dove il candidato del centrodestra Liga Veneta e la sua Civica, ma senza la Lega, ha stravinto evitando il ballottaggio. Stiamo parlando ovviamente di Riccardo Masiero, che proprio ieri ha presentato ufficialmente la sua nuova giunta. Ed è stato velocissimo, perché neanche una settimana, quindi zac, subito. E il nuovo sindaco di Arzignano sarà con noi, attenzione, tra pochi minuti in diretta per raccontarci questa sua prima settimana con la fascia tricolore. E infine arriva l'estate, iniziano i grandi appuntamenti serali con musica, divertimento, e uno dei protagonisti dell'estate vicentina è sicuramente il nostro Orazio Voice e la sua Dancer Generation. Ebbene, questa mattina ci porterà nei nostri studi un nuovo fenomeno musicale vicentino, un gruppo che fa muovere e divertire i vicentini. Si chiamano We Are The Best e li conosceremo oggi, perché naturalmente noi vogliamo proporvi il meglio anche in questo sabato 30 maggio, perché con la diretta di Buongiorno Vicenza Weekend fino a mezzogiorno vogliamo naturalmente che questo weekend sia, come dire, semplicemente il migliore, e quindi simplicemente

0: bambina.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend. Alle 10:14, 10:15 in diretta naturalmente Radio Vicenza, buongiorno Vicenza Weekend e Martino Montagna fino a mezzogiorno. Abbiamo sentito l'ultimo successo, l'ultima canzone naturalmente di Elettra Lamborghini che ha tutti i crismi per diventare un grande successo in questa estate musicale, non solo ovviamente di Radio Vicenza. Allora dicevamo, in settimana si è parlato molto di politica, ovviamente dei risultati con qualche sorpresa nella nostra provincia, ma anche con grandi successi e grandi affermazioni, come per esempio quella ad Arzignano con il nuovo sindaco che è Riccardo Masiero e che è qui con noi. Buongiorno sindaco.
3: Buongiorno Martino, buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, complimenti innanzitutto perché l'affermazione è stata così netta che quindi non ci sarà bisogno di andare al ballottaggio. Quindi veramente, evidentemente un messaggio che è arrivato ed è stato accolto dalla maggioranza dei votanti.
3: Sì, direi che è stato un risultato davvero importante, ha anche giustamente evitato l'ipotesi di ballottaggio e credo che abbia risposto in maniera inequivocabile con un voto davvero oltre ogni aspettativa.
1: Ecco, una campagna elettorale che, come spesso accade, ad un certo punto comincia ad assorbire qualche veleno, si fa un po', come dire, vivazia, un po' cattivella e insomma è stata un po' così, una campagna elettorale che qualcuno forse ha voluto, come dire, mettere sul piano polemico, o mi sbaglio?
3: No, è corretto, diciamo che eravamo in quattro contendenti e solamente una parte ha avuto, diciamo così, ha tenuto una campagna elettorale un po' più polemica, ma ci sta, è nel gioco delle contrapposizioni politiche, qualche veleno in più, però io ho mantenuto il mio solito stile sobrio e pacato perché credo che la città abbia bisogno davvero di un altro clima, di un clima disteso, di un clima di dialogo e di condivisione.
1: Ecco, però evidentemente una parte politica del centrodestra che lo ha sostenuto, lo diciamo, insomma la Lega, ha deciso di andare da sola, evidentemente non è stato trovato un accordo e da soli non si fa tanta strada di solito, no?
3: Sì, diciamo che c'è stato un po' un isolamento politico da parte della Lega che francamente mi è dispiaciuto, anche perché i miei rapporti personali con i vari livelli, diciamo, provinciali, regionali con la Lega sono buoni, anzi direi anche ottimi. Ad Arzignano avevamo una situazione locale un po' diversa, però ecco, ognuno ha preso la propria strada e direi che i risultati alla fine si sono visti.
1: Ecco, io avevo una speranza, caro sindaco nuovo di Arzignano, Riccardo Masiero, di poter questa mattina fare un piccolo scoop e magari in anteprima dare la composizione della nuova giunta, ma ho visto che lei è velocissimo, rapidissimo, perché non è nemmeno passata la settimana e già ieri ha annunciato la nuova giunta, quindi veramente tutto in velocità, ma evidentemente anche molto ponderata, insomma, la cosa, immagino.
3: Sì, diciamo che la nostra coalizione che mi ha sostenuto è formata da 5 liste, ma al di là degli 80 candidati consiglieri più sottoscritto, avevamo alle spalle anche davvero tante persone e non a caso io ho anche attinto a figure esterne proprio perché c'era davvero e c'è un clima di ottima condivisione tra di noi, per cui è stato anche davvero semplice trovare una quadra perché gli intenti sono unanimi all'interno della nostra coalizione e sono davvero felice di aver scelto persone di spessore con degli ottimi curriculum, ma persone che conosco personalmente, che rappresentano il territorio e che sono davvero vicine alla gente.
1: Anche perché, insomma, fare una giunta è sempre molto delicato, si rischia sempre, è vero, di scontentare qualcuno, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna pesare diciamo le presenze, bisogna pesare un po' tutto quello che è l'equilibrio, no? Poi della giunta futura che dovrà lavorare e sostenere il sindaco. Quindi, insomma, lì c'è stata un pensiero, sì, evidentemente.
3: Sì, sì, condivido, anche se era la mia prima esperienza nel comporre una giunta, no?
1: Sì,
3: però
1: sì.
3: Devo dire che è stato, voglio dire, semplice, nel senso, proprio per il rapporto umano che si è instaurato tra le forze che mi sostengono, dire davvero che sono felice, perché come non pensavo un risultato così eclatante, non pensavo neanche di fare così in fretta comporre la giunta, ma in realtà davvero stiamo andando avanti in maniera univoca.
1: Ecco, lo ricordo io, vittoria con il 68% dei voti, quindi primo turno, zac, discorsi chiusi. Ecco, il sindaco Riccardo Masero si è tenuto quindi le deleghe all'urbanistica, al personale, la comunicazione e transizione digitale. Poi ci sono figure di spessore ad Arzignano, come l'ex assessore Giovanni Lovato, che diventa anche il vice sindaco. Troviamo un'altra figura importante per la città di Arzignano, come quella di Andrea Pellizzari, che avrà le deleghe all'edilizia privata, il bilancio, la cultura e il marketing territoriale. Poi li cito io così le facilito il compito. C'è Chiara Pace, delega tributi, commercio, attività produttive. Anna Sartori, sociale, ambito territoriale, eventi e pari opportunità. E infine Mario Zuffellato, con istruzione, edilizia scolastica e lavori pubblici. Quindi insomma una bella squadra, una squadra che mi pare unisca esperienza, ma ci sono anche figure nuove.
3: Esattamente, esattamente. Diciamo che le figure più storiche rappresentate dai maschietti, e le risorse nuove sono le donne, e devo dire che sono davvero contento, perché proprio nelle figure di Lovato, Pellizzari e Zuffellato ritrovo non solo degli amici, ma anche persone, come diceva giustamente lei, con un'esperienza alle spalle. Sono figure storiche della città. Le ragazze sono ragazze alla prima esperienza, ma con un ottimo curriculum, e che davvero nelle loro deleghe credo sapranno dare il meglio.
1: Ecco, non mi resta altro che augurare buon lavoro, ricordando, caro Riccardo Masero, nuovo sindaco di Arzignano, lei prima era il vice sindaco, giusto?
3: Giusto, corretto.
1: Allora, glielo dico proprio spassionatamente per esperienza personale, un conto è fare il vice sindaco, un conto è fare il sindaco, tutta un'altra cosa. Quindi
3: me ne sto rendendo conto già nei primi giorni.
1: Esatto, tutta un'altra cosa. Comunque veramente complimenti, la gente evidentemente si è fidata, e adesso non resta altro che guadagnarsi questa fiducia e quindi
3: lavorare bene.
1: Esattamente, in trasparenza e in tranquillità. Benissimo, allora io la ringrazio, so che lei ama una canzone in particolare, quindi gliela dedichiamo, ed è generale, ce l'abbiamo in una versione live di Vasco Rossi, non quella originale di De Gregori, ma è tutta per il sindaco e la giunta ovviamente e l'amministrazione comunale di Arzignano. In bocca
3: grazie,
1: al lupo.
3: Mi avete fatto un bellissimo regalo, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a lei in particolare.
1: E allora eccola qua, la versione live di Vasco Rossi, generale, alle 10:23 in diretta su Radio Vicenza.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Pubblicità. Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. 10:30 passate da 5 minuti. Welcome to BVW. Vogliamo fare gli internazionali. E quindi BVW sarebbe per Buongiorno Vicenza Weekend. Tranquillamente in diretta fino a mezzogiorno con Martino Montagna. Allora, vediamo un po' le ultime notizie, quelle fresche proprio giunte in redazione qualche minuto fa. Ce ne sono due di cronaca nera e la prima notizia è davvero abbastanza inquietante. Arriva da Bassano del Grappa, dove quattro giovani tra i 18 e i 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri per una violenta rapina che avvenne ancora nel dicembre del scorso anno nel parco Gino Pistorello. Praticamente la vittima è un operaio 29enne del Bellunese. Era stato attirato con un falso appuntamento conosciuto online e poi è stato aggredito dal gruppo con calci e pugni. I rapinatori si sono anche impossessati di 100 euro e di un power bank e insomma lo hanno malmenato e gli hanno causato gravi fratture al volto. L'aggressione, pensate, è stata persino filmata con un cellulare. Le indagini avviate quindi dai carabinieri dopo un arresto per un episodio analogo hanno portato alla perquisizione e al sequestro di telefoni e indumenti compatibili con quelli usati durante il pestaggio. Insomma, anche a Bassano una piccola arancia meccanica. Da Valdastico, notizia di un anziano, questa per fortuna una notizia positiva, almeno dagli esiti positivi. Un anziano ritrovato nel bosco dopo ore di ricerche. L'allarme era scattato ieri sera quando un 80enne non aveva fatto rientro a casa dopo una passeggiata. Sul posto sono intervenuti ovviamente il soccorso alpino e i vigili del fuoco con unità cinofile, droni e elicottero. L'uomo è stato individuato poco dopo le 21 in stato confusionale tra i rovi. Comunque, per fortuna, recuperato, trasportato fino alla strada e affidato ai sanitari, trasferito in ospedale per accertamenti. Tutto è bene quel che finisce bene. La nostra mattinata prosegue. Vi ricordo l'appuntamento delle 11, tutto da gustare, tutto veramente da ascoltare, con un gruppo vicentino che veramente sta spopolando nelle serate d'estate, ma diciamo comunque di primavera, tarda primavera, anche se meteorologicamente parlando siamo in piena estate. Si chiamano We Are The Best e li avremo con noi alle 11 negli studi qui di Radio Vicenza. A proposito di cantanti vicentine, vi ricordate? La settimana scorsa abbiamo avuto con noi in diretta telefonica da Dublino niente meno che Asmara, questa giovane ragazza vicentina partita da San Bortolo di Vicenza che ha deciso di trasferirsi a Dublino per cantare e fare concerti. Asmara con il suo ultimo singolo che si intitola Do to Me What You Use It To, alle 10:38 su Radio Vicenza.

0: Don't Make Me Love You di Lizzo nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza Weekend.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: Naturalmente in diretta, 10:51 minuti, abbiamo detto verso le 11, qualche minuto più, qualche minuto meno, avremo davvero ospiti molto coloriti, questo di sicuro. È veramente un gruppo che di cui sentirete molto parlare, si chiamano We Are The Best, sono vicentini, c'è anche qualche foresto veronese, però diciamo che la band è locale. E ce l'ha portata qui con noi il nostro Orazio Voice, che è ovviamente il protagonista del venerdì sera su Radio Vicenza, ma anche protagonista di molte serate in giro per la provincia, ma anche fuori provincia, con la sua Dancer Generation. E incredibilmente, pensate, alle 10:52 Orazio Voice è già sveglio.
3: È qui.
0: Buongiorno Orazio.
3: No, ma guarda che sono qua, non è che sono a casa lì sul divano o appena sveglio, sono proprio qua in radio, è una cosa. A quest'ora di solito con i miei orari notturni sono un attimino così sfasato, però quest'oggi, avendo questo impegno con We Are The Best, ho pensato di essere più presente, di essere proprio qua, insomma, visto che abbiamo questa collaborazione con questi ragazzotti che si sono così scatenati a fare questa cosa, per cui poi avremo modo di conoscerli. Per intanto buona domenica, ma che buona domenica, oggi è sabato.
0: Ecco, vedi, hai fatto tutto un discorso perfetto, il finale
3: mi sono fregato,
0: ha dimostrato bene, che anche allora, stanotte due tre di notte?
3: Sì, no, beh, no, è almeno l'una e mezza stavo cominciando ad appisolare.
0: Benissimo.
3: Comunque, buon sabato, sì. Dopo ci sentiamo.
0: Dai una mano al trucco parrucco.
3: Vado a prenderli.
0: Trucco parrucco, perché state lì. Sarà uno spettacolo anche da vedere e non solo da ascoltare. A tra poco.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: sito radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale

0: Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso sulla A4 in direzione Trieste con code a tratti tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche tra Meolo, Roncade e Cessalto e rallentamenti tra San Giorgio e Palmanova, dove viene anche segnalato un veicolo in avaria. Code in uscita a San Sino di Livenza per entrambe le direzioni e incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Traffico intenso anche sulla A28 Portogruaro Conegliano con code alla barriera di Cordignano in direzione Portogruaro. Infine permangono code sulla A31 della Val d'Astico in uscita a Piovene Rocchette per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando la nostra app gratuita. Info Viaggiando è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno Vicenza.
6: Buongiorno Vicenza.
5: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
7: Now. 11:04 ancora insieme, sempre in diretta con Martino Montagna, naturalmente fino a mezzogiorno con tante notizie come abbiamo sentito poco fa e soprattutto con tanti ospiti. E adesso con un argomento molto molto molto divertente, perché la vita è fatta ovviamente di tante cose importanti, di tanti pensieri, obblighi, impegni eccetera eccetera, ma bisogna anche divertirsi nella vita, perché altrimenti che vita triste. Allora siamo con un gruppo vicentino, c'è qualche veronese intruso ma va bene, lo accogliamo. Si chiamano We Are The Best 70-80 e sono qui con noi. Buongiorno.
8: Buongiorno. Buongiorno.
7: Eccoli qua, come sentite, una bella squadra, sono in sei. Ringrazio Orazio Voice per aver fatto da tramite, perché con lui ovviamente vi divertite un sacco con vari eventi in feste, sagre, appuntamenti eccetera eccetera. E devo dire che c'è tanto colore, ma tanto tanto tanto colore, perché trucco e parrucco non manca, ragazzi.
9: Sì, li vedo un po' agitati, ragazzi.
7: Sono agitati.
9: Li dobbiamo tranquillizzare un po', ma
7: esattamente
9: sei tu che li stai terrorizzando.
7: Ma adesso l'interrogo anni 70-80, chi fu la canzone, quale fu la canzone prima, no, stiamo scherzando. Allora andiamo con la presentazione e cominciamo con Pierre.
10: Ciao a tutti, Pierre.
7: Eccolo
10: Tony
7: qua.
10: Rebalton,
7: eccolo qua in arte, Tony Rebalton, perfetto. Poi abbiamo la Manu,
11: eccola qua.
7: Sì,
11: in arte Atomic Blonde.
7: Atomic Blonde. Marina,
12: ciao a tutti. Eccomi qua, Mary Gotti.
7: Perfetto, anche qua un nome molto particolare. Isabella.
13: Eccomi qua, ciao a tutti. Io sono Isabella Dream.
7: Un sogno, ragazzi. Allora, poi c'è Enrico.
14: Ciao, sono Golden Boy.
7: Detto anche
14: Golden Boy.
7: O Ferrero Rocher. C'è anche Ferrero Rocher. E poi il nome più lungo, quello che è quasi impronunciabile. Eccola qua.
15: Ida.
7: Ida, benissimo.
15: Sono Ida.
7: Semplicissimo. Allora ragazzi, grazie per essere qui negli studi di Radio Vicenza. Presentiamoci un attimo, quindi i nomi li abbiamo visti, i ruoli, quindi siete una band che fa musica ma fa anche spettacolo, balletto, insomma diteci un po' quello che fate nelle vostre serate.
15: Allora, non siamo una band, siamo solo un gruppo di amici che si ritrovano a far festa, che si divertono soprattutto e che facciamo serate con vari DJ, musica anni 70-80.
7: Ma l'idea, caro Pierre, Tony Rabalton, come è nata, insomma, che cosa vi ha dato il là per mettervi insieme, per fare questi spettacoli?
6: Ma sai, bene o male, frequentando sagre, eventi e cose del genere, noi ci siamo sempre visti come persone, no? Ci vedevamo e quindi, vedendoci sempre tra di noi, abbiamo detto un bel giorno: ma ascolta, perché non proviamo a fare qualcosa insieme? Proviamo a fare qualcosa, proviamo a metterci indosso queste parrucche che mettevamo già anche prima e proviamo a mettere in piedi qualcosa di divertente, con lo scopo di divertirci prima di tutto, ma anche di divertire.
7: Ok. E quindi insomma da lì è nata anche insomma dall'amicizia, perché poi insomma ci vuole anche l'amicizia, no, per fare queste cose, e quindi l'idea di proporvi e far divertire la gente, perché evidentemente la gente ha bisogno, insomma, no, di divertirsi, di lasciarsi un po' alle spalle la settimana lavorativa, i pensieri, la guerra, il rincaro, il petrolio, eccetera eccetera, e quindi ha bisogno di voi. E che, come reagiscono i vicentini alle vostre esibizioni?
15: Allora, intanto è già bellissimo solo quando ci guardano, perché parte il sorriso spontaneo. Anche stamattina, venendo qua, ci siamo fermati a bere qualcosa al bar e la gente ha cominciato a ridere, a chiederci e addirittura a fare le foto.
7: Quindi insomma veramente siete in grado di catalizzare un po' l'attenzione, e diciamo che insomma la musica che voi fate ce l'avete anche nel nome, perché We Are The Best 70-80 è un po' quella, no, che proponete, e quindi è chiaro che noi boomer su sto genere musicale ci tuffiamo, ma volevo chiedersi anche i giovani piace questo genere musicale.
15: Sì, è molto sentita anche dai giovani questa musica adesso.
6: Sai, ha vibrazioni positive, quindi è in grado di trasmettere energia positiva, in grado di coinvolgere anche i giovani. Io stesso sono giovane, tra l'altro.
13: Tutti noi in realtà siamo giovani. Diciamolo, Tony.
15: Io un po' meno, perché la mia adolescenza l'ho vissuta proprio negli anni 70-80.
7: Va bene, e tra gli anni 70-80 c'era un brano che andava molto forte, era sicuramente funky, ce l'aveva anche nel titolo, ce lo ascoltiamo, così facciamo una breve pausa, ma naturalmente torniamo tra pochissimo in diretta qui su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Weekend, in questo sabato 30 maggio. Sono le 11:10.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.
3: Un bel funky town degli anni 80 non ce lo ha tolto nessuno, perché stiamo parlando con un gruppo vicentino veronese, si chiamano We Are The Best 70-80 e praticamente girano un po' la provincia con i loro spettacoli, la loro musica, insomma, per far divertire la gente. Sono in sei qui, nello studio di Radio Vicenza sono in sei, tutti belli colorati, tutti belli simpatici, imparruccati, ma poi in realtà so che siete molti di più.
4: Sì, siamo una quarantina.
3: Una quarantina, quindi c'è un palco solo per voi praticamente. Quindi
4: da tenere presente che non siamo sempre tutti presenti, siamo a rotazione perché per impegni o non impegni, insomma, però nel gruppo siamo una quarantina.
3: Quindi vi date un po' il cambio e quindi c'è insomma la possibilità di far turnover, come si suol dire. E so che qualcuna porta anche il borsone, vero? con le parrucche e i vestiti.
4: Esatto, viaggiamo informati e attrezzati.
3: Perfetto. E quindi so che avete tantissime date, giusto per far capire anche ai nostri ascoltatori che quindi ci stanno seguendo magari da casa, in macchina, con il DAB, anche con Alexa. Basta chiedere Alexa, per favore, mi metti Radio Vicenza, tac, che lo fa. E quindi un po' di date, dai, la gente per vedervi, ascoltarvi, dove può andare?
4: Allora, le prossime serate sono il 5 ad Arzignano e al 6 a Castel Comberto con Orazio Voice.
3: Ok.
4: Che abbiamo qui, se vuole dire una parola.
3: Ma secondo me lui non la vuole dire.
5: No, io non voglio dire niente. Io sono un ragazzo timido, non voglio intervenire, uno disturbare parla, questi signori.
3: Uno che parla poco.
5: No, niente. No, allora, diciamo, vi aspettiamo venerdì 5 e sabato 6 a Arzignano e Castel Comberto con Dance Generation, che è il format di Radio Vicenza, e ci saremo anche noi con Radio Vicenza con la diretta, per cui avremo modo di far sentire oltre che provare le emozioni delle serate.
3: Sì, mi permetto di dire che il sabato sera, quindi il 6 di giugno, siamo a Castel Comberto nell'ambito del centenario della fondazione del gruppo locale degli Alpini, che festeggiano, quindi sezione di Valdagno, festeggiano i loro 100 anni.
5: E ricordiamo che noi siamo la radio ufficiale degli Alpini di Vicenza. Anche questo va detto.
3: Abbiamo firmato quindi questo accordo con 5 presidenti, quindi Radio Vicenza è la radio ufficiale degli Alpini. Ma torniamo a We Are The Best a giugno, dove vi possiamo vedere.
4: Poi abbiamo un'altra serata, il Gilda Estivo, che si trasferisce a Villa Bonin il venerdì 12 giugno.
3: Perfetto.
4: Poi al 19 di giugno, di venerdì, abbiamo un evento che ci sta molto a cuore. Adesso lascio la parola a Tony Rabalton che ve lo spiegherà benissimo.
6: Grazie Emanuela. Sì, il 19 di giugno sarà una serata molto particolare, perché sostanzialmente abbiamo aderito e coorganizzato i 10 anni di Bisogni Speciali. Bisogni Speciali è un progetto nato dall'Associazione Bianca nel Cuore di San Bonifacio e che aiuta le persone, i bambini colpiti da disabilità e le famiglie che sostengono questi grandi sforzi, e che sostanzialmente ha raggiunto questo grande traguardo dei 10 anni. Quindi noi abbiamo aderito, andremo alla pizzeria alla Staffa di Arcole, ore 19:30 venerdì 19 giugno. Faremo una serata meravigliosa di festa, giusto anche per portare allegria, portare momenti positivi e per tutte queste famiglie che stanno affrontando questo percorso molto impegnativo.
3: Perché è giusto ricordarci che ci sono anche persone sfortunate. Abbiamo parlato di Verona perché voi siete un po' vicentini, un po' veronesi, insomma un po' di Arzignano, Trissino, Chiampo, quindi ovest vicentino, e veronese con San Bonifacio,
6: Mezzane di Sotto,
3: che è una bellissima località, e quindi insomma c'è questa unione proprio per portare questo messaggio di musica, di divertimento. Allora, spiegateci in 3 secondi che cosa è il vostro spettacolo, che cosa fate?
4: Ah, di particolare niente, noi balliamo.
3: State fermi.
4: No, non stiamo fermi, balliamo, coinvolgiamo il pubblico, la gente a ballare, li facciamo sorridere e divertire.
3: Molto
4: bene. Questo è quello che facciamo.
3: Ma so che poi voi avete anche inciso un brano, lo ascolteremo dopo e ne parleremo dopo. Intanto però voi, magari non tutta l'Italia, però anche voi come Gabri Ponte, fate ballare l'Italia, no? E quindi diciamo il Vicentino, dai, il Vicentino via con Gabri Ponte, 11 e 18 minuti, sempre in diretta Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Weekend.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Be Mine di Kamrad, una bella canzone da viaggiare, da sentire in macchina magari per questo weekend.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: E qualcuno fa un bel weekend lungo, sfruttando soprattutto anche la giornata festiva del 2 giugno. So di qualcuno che è già partito ieri e che rientrerà al lavoro martedì, quindi insomma si fa un bel weekendone. E naturalmente la nostra speranza, ma il nostro invito è quello di fare questo bel weekend in macchina, siete di qua, siete di là, con il sottofondo vostro preferito, che è quello di Radio Vicenza, che si può ascoltare naturalmente con il classico FM, ma adesso anche con la nuovissima app che abbiamo ristrutturato. Potete installarla nel vostro cellulare, è rapidissima perché cliccate sul simbolo di Radio Vicenza, c'è il play e ascoltate la radio immediatamente nel giro di 3 secondi, quindi veramente. Poi ovviamente sul computer, in streaming, poi c'è il sito, insomma la radio adesso si ascolta anche se non si vuole, perché la trovi dappertutto. Oh, questa mattina riprendiamo il nostro bellissimo discorso divertentissimo con 6 ospiti meravigliosi. Beh, 4 sono meravigliose, 2 2 sono, vabbè, bravi, molto bravi. Allora, Pierre, Tony Rabalton, Manu, Atomic Blonde, Marina, Mary Gotti, Isabella Dream, Enrico Golden Boy, detto anche Ferrero Rocher, e Ida, naturalmente, sono i We Are The Best, arrivano dal Vicentino, dal Veronese, un gruppo di amici che ha deciso di fare qualcosa di bello, di divertente, e soprattutto di far divertire la gente. Siete qui con noi, buongiorno ancora ragazzi e ragazze.
3: Buongiorno a tutti.
0: Meravigliosi, gruppone incredibile veramente. E allora abbiamo detto insomma che nei vostri show voi fate ballare, mettete musica anni 70-80, ma mettete anche un brano nuovissimo, che è il vostro brano e che con grande fantasia avete intitolato We Are The Best. Per non sbagliarvi, no? Il gruppo si chiama così, la canzone si chiama così. E c'è una particolarità, dopo l'ascolteremo, magari se lo presentate anche voi, ma c'è una particolarità di questo brano, perché volevo chiedervi, ma chi ha fatto i testi, chi ha fatto l'arrangiamento, chi in realtà... Lo diciamo, Pier?
4: Diciamolo. Dunque, mentre i testi sono tutti di nostra produzione, quindi cercando dei testi che rappresentassero il gruppo, rappresentassero la nostra anima anche goliardica, tipicamente veneta,
0: okay,
4: l'arrangiamento musicale invece è stato sostenuto con Suno, che è un'app di intelligenza artificiale.
0: Ah, vedi, qua vi volevo. Con l'intelligenza artificiale si possono fare anche delle bellissime canzoni.
4: Assolutamente, assolutamente.
0: In barba ai musicisti, eccetera, eccetera. No, però complimenti, il brano dopo lo ascolteremo, però so che avete fatto anche, vi siete divertiti e sbizzarriti, perché avete fatto dei brani proprio anche con le storie vostre.
4: Assolutamente sì, pochi giorni fa questa canzone insieme ad altre canzoni che rappresentano il gruppo sono state distribuite sui principali store di streaming, mi riferisco a Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, per citarne alcuni. E questo EP, dopo il singolo We Are The Best, rappresenta ciascuno di noi, quindi rappresenta lo stato d'animo, il suo carattere, tutti gli aspetti principali di ciascuno di noi, che sono veramente molto diversi, molto eterogenei, ma che uniti ci fa diventare qualcosa di incredibile.
0: Beh, il brano di Isabella sarà sicuramente un sogno.
5: Sogno, guardami, sono un sogno a tutti gli effetti.
0: Soprattutto i capelli fucsia sono meravigliosi. No, va bene, quindi insomma vi siete divertiti, avete mangiato anche tanti cioccolatini, vero Enrico, Golden Boy?
6: Certamente, anche troppi.
0: I Ferrero Rocher vanno via, naturalmente il colore del suo look è assolutamente, totalmente dorato, quindi non poteva che chiamarsi così. Allora, vogliamo ascoltare il brano, però prima volevo, ecco, tanto ringraziarvi ancora, farvi sapere che le porte di Radio Vicenza sono aperte, abbiamo, c'è l'usciere, il nostro usciere, no, che è naturalmente
7: Orazio. La funzione di usciere, perché già sono direttore di Music Salam il mercoledì, esatto. E poi vabbè, sono qua il venerdì, adesso faccio anche l'usciere il sabato comunque, e poi le pulizie le faccio le 2 nel pomeriggio.
0: Benissimo, e allora grazie quindi Orazio Voice, grazie a voi. Adesso ci ascoltiamo il brano, naturalmente ve lo lascio presentare, perché è giusto che sia così. È un brano che comunque avete creato, anche se grazie quindi all'intelligenza artificiale, però bisogna dire che anche lì ci vuole comunque fantasia, perché l'intelligenza artificiale c'è, fa quello che chiedi, ma se chiedi una cosa brutta te la fa brutta.
4: Assolutamente.
7: Niente, volevo solo ricordare che comunque non è che adesso questi signori qua a fine mese vanno in ferie, loro ci sono tutta l'estate con noi di Radio Vicenza su tutti i nostri eventi, per cui avrete modo di vederli un po' dappertutto questi mattacchioni. Se vedete delle parrucche strane girare, sono i We Are The Best, giusto?
0: Benissimo, e allora li vedrete anche sul nostro sito, sui nostri profili Facebook, social, quindi Instagram, e quindi insomma ve li faremo conoscere. Poi anche voi avete naturalmente tutti i vostri canali, se andate su Spotify c'è la vostra canzone, quindi insomma tranquillamente.
4: Esattamente, anche tutti i nostri canali poi social, quindi ricordiamo pagina sì. Facebook We Are The Best 7080, siamo presenti su Instagram, siamo presenti su TikTok, praticamente tutte le piattaforme social.
0: E allora, veramente pronti per la vostra canzone? Ce la presentate insieme?
7: Radio Vicenza.
4: Su Radio Vicenza, Vicenza, we are the best!

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. 11:42 minuti ancora in diretta, naturalmente con Martino Montagna. Qui c'è ancora Trucco e Parrucco che gira naturalmente per gli studi di Radio Vicenza con i nostri ospiti di qualche minuto fa. We Are The Best, un gruppo vicentino davvero incredibile che anima le serate della città e della provincia. Tra l'altro potete riascoltare questa intervista, se per caso vi è sfuggita, con il collegamento sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, sezione podcast, Buongiorno Vicenza Weekend, e potete riascoltare tutto, anche perché veramente è stata una cosa molto molto divertente. Siete naturalmente in debito per quanto riguarda questa puntata, questa nostra mattinata del 30 maggio, sabato, con gli eventi. Ve li racconteremo tra pochissimo, i principali eventi del weekend a Vicenza e provincia, ma prima due news, altre due notizie appena giunte di cronaca dalla nostra redazione. Paura questa mattina sul Monte Grappa, praticamente siamo a Romano De Zelino, una pilota statunitense di 24 anni è precipitata poco dopo il decollo da Costa Lunga con il suo parapendio. La giovane ha purtroppo riportato un sospetto trauma al bacino e alla colonna. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Treviso con il supporto del soccorso alpino e della pedemontana del Grappa. Poi a Schio invece un blitz della polizia locale proprio questa mattina negli spazi Informa Giovani di via Porta di Sotto, occupati abusivamente. Gli agenti hanno trovato serrature sostituite, bivacchi di fortuna e un cittadino straniero irregolare che dormiva all'interno. L'uomo è stato identificato e denunciato per occupazione e abusiva e violazione delle norme sull'immigrazione. Nei locali, tra l'altro, è stato rinvenuto anche materiale sospettato di provenire da furti. E quindi attenzione naturalmente anche a Schio con la polizia locale che comunque è sul pezzo. Weekend meraviglioso, weekend lungo, grazie al 2 giugno, ma un weekend sempre bellissimo da un punto di vista meteorologico, forse anche no, però ce lo dice con precisione e puntualità il nostro Alessandro Azzoni.
0: Radio Vicenza Meteo.
3: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta ben soleggiata anche nel pomeriggio, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, massime previste attorno a 31 gradi. Anche domani una domenica che parte bene con il sole, ma attenzione perché nel pomeriggio crescerà la nuvolosità e dopo le 17 aumenterà parecchio il rischio di temporali che si presenteranno soprattutto sulla zona montana e sulle alture della nostra provincia. La situazione termica rimane sostanzialmente stabile con massime fra i 30 e i 31 gradi. Andrà peggio nella giornata del ponte sul 2 giugno, lunedì sarà una giornata nettamente peggiore, arriva un fronte nord-occidentale che darà vita ad un peggioramento, sono previste delle piogge, in particolare già lunedì mattina il tempo sarà per lo più nuvoloso e nel pomeriggio elevato rischio di eventi a carattere temporalesco. Le temperature fletteranno, la massima prevista è attorno ai 27-28 gradi. La situazione tenderà a migliorare martedì, anche se nel pomeriggio si ripresenterà il rischio di rovesci con ulteriore calo termico, massime previste nella giornata di martedì attorno ai 25-26 gradi. Il tempo tornerà a migliorare stabilmente nella giornata di mercoledì 3 giugno e con un accenno di alta pressione che dovrebbe accompagnarci per il resto della settimana con temperature in contenuta ripresa. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona giornata, un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Buongiorno Vicenza!
4: Buongiorno Vicenza!
3: Weekend!
5: Battute finali per il nostro programma, ma prima di salutarci, come sempre però c'è l'appuntamento con Orienteering, o meglio con un po' di consigli, una selezione di eventi che si terranno in questo weekend. Un weekend abbiamo detto lungo grazie alla festività del 2 giugno e quindi dove andare, cosa fare, dove vedere e soprattutto cosa mangiare, perché veramente gli appuntamenti sono tantissimi in questo lungo weekend. Vicenza e provincia, partiamo da una cosa light, una cosa che fa bene, e quindi l'acqua. E uno dei luoghi della provincia simbolo dell'acqua è sicuramente Due Ville, perché c'è la manifestazione che appunto celebra, è legata all'acqua e alle sue risorgive. Due Ville famose per le risorgive, quindi propone specialità comunque gastronomiche con fritture di pesce d'acqua dolce, rane e piatti tipici per tutti i gusti fino al 2 giugno. Poi ciliegie, siarese, ciliegie di tutti i tipi. Allora, per esempio, c'è, eccola qua, la festa della siaresa Castegnero, quindi Basso Vicentino, sagra che propone naturalmente il prodotto e anche una cucina rinomata, molto basato proprio sulla ciliegia, le fettuccine al brasato di ciliegia per esempio, delizia di pollo alla ciliegia con patate al forno, con rucola e polenta, poi tris di carne, per finire in dolcezza il gelato ovviamente alla ciliegia. Risponde però naturalmente anche Marostica, perché Marostica, insomma, sappiamo che c'è la festa della ciliegia, Marostica IGP, la rossa in tutta la sua bellezza, in piazza domenica per la mostra mercato, degustazioni, intrattenimento, passeggiate, di tutto e di più, sempre dedicato alla ciliegia. Poi ancora in provincia, vediamo un po' che cosa ci propone questo weekend. La festa della spiga a Poiana Maggiore, nel parco di Villa Poiana, concerti, DJ set, spettacoli comici, raduni, iniziative per famiglie, poi stand gastronomici, eccetera, eccetera. Qualcos'altro, vediamo un po'. Ok, la festa della Santissima Trinità a Montecchio, pista da ballo in acciaio, quindi si balla, il menù con i bigoli, maccheroni all'anitra, grigliata mista, spiedo con polenta. Insomma, ragazzi, però a quest'ora uno vi saluto, io vado e vado a mangiare qualcosa. In città, dai, gli ultimi appuntamenti in città, c'è la festa di primavera a Maddalene di Vicenza, anche qua grande protagonista sarà la pizza cotta al forno a legna. Poi sagra della Stanga, musica dal vivo, specialità alla griglia, gnocchi, spritz. Festival Fornaci Estate, la festa il 2 giugno torna alla grande festa, quindi al Parco Fornaci. Ed infine il Mercato della Terra a Vicenza, domenica al Mercato Orto Frutticolo, c'è l'occasione ovviamente di incontrare anche i produttori. E quindi insomma anche questa settimana, anche questo fine settimana, weekend con tanti eventi, tante cose che si possono andare a vedere, senza fare chilometri, come abbiamo sempre detto, il nostro stile, quindi fuori porta, ecco, la gita fuori porta, che si può andare anche, si può raggiungere anche in bicicletta, in motorino, in macchina, senza fare ore e ore di strada. E allora direi che è tutto anche con questo appuntamento per questo sabato 30 di maggio. Se non siete riusciti ad ascoltare la trasmissione, come sempre il consiglio è quello di andare sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, sezione podcast, cliccate su Buongiorno Vicenza Weekend e potete riascoltare tutta la trasmissione. E quindi ancora una volta grazie per l'ascolto, un abbraccio da Martino Montagna, ci risentiamo sabato prossimo, ma soprattutto ci risentiamo in settimana con i 10 appuntamenti dei notiziari locali da Vicenza e provincia. Buon weekend a tutti e adesso
0: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico resta intenso sulla A4 in direzione Trieste anche per una concomitante manifestazione con contestuale chiusura del valico del Brennero. Code a tratti tra Brescia Ovest e tangenziale di Mestre, code poi tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, incolonnamenti anche tra San Giorgio e Palmanova, e code anche alla barriera di Trieste Lisert, sempre in direzione Trieste. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code alla barriera di Cordignano in direzione Portogruaro. Vi anticipiamo che a causa di un importante concerto musicale sulla A34 Villesse Gorizia, lo svincolo di Interporto Gorizia resterà chiuso in uscita provenendo da Villesse dalle 18 alla mezzanotte di domani, domenica 31 maggio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pausa pranzo di Radio Vicenza, Music and Food.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: sarà tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su uniplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su uniplenitude.com.
1: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzari ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Music and Food, la pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and Food,

0: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: And food.
11: Che avventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia si sono formate code per un incidente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Il traffico è intenso su tutta la A4. Sul tratto Brescia-Padova, rallentamenti e code verso Venezia tra Brescia Ovest e Padova Est, con code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sul tratto Venezia-Trieste, incolonnamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. E code anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici in questo sabato, certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire.
0: Radio Vicenza.

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

0: Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
1: Radio Vicenza.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La torre nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La torre sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi, ecco, non influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche, chiaro, un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: La musica come sempre ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzurri al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che si presenta ben soleggiata anche nel pomeriggio, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, massime previste attorno a 31 gradi. Anche domani una domenica che parte bene con il sole, ma attenzione perché nel pomeriggio crescerà la nuvolosità e dopo le 17 aumenterà parecchio il rischio di temporali che si presenteranno soprattutto sulla zona pedemontana montana e sulle alture della nostra provincia. La situazione termica rimane sostanzialmente stabile con massime fra i 30 e i 31 gradi. Andrà peggio nella giornata del ponte sul 2 giugno, lunedì sarà una giornata nettamente peggiore, arriva un fronte nord-occidentale che darà vita ad un peggioramento, sono previste delle piogge, in particolare già lunedì mattina il tempo sarà per lo più nuvoloso e nel pomeriggio elevato rischio di eventi a carattere temporalesco. Le temperature fletteranno, la massima prevista è attorno ai 27-28 gradi. La situazione tenderà a migliorare martedì, anche se nel pomeriggio si ripresenterà il rischio di rovesci con ulteriore calo termico, massime previste nella giornata di martedì attorno ai 25-26 gradi. Il tempo tornerà a migliorare stabilmente nella giornata di mercoledì 3 giugno e con un accenno di alta pressione che dovrebbe accompagnarci per il resto della settimana con temperature in contenuta ripresa. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona giornata, un buon sabato su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica,

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita Peschiera del Garda da entrambe le provenienze e in direzione Venezia, si viaggia lentamente tra Brescia-Ovest e Peschiera e tra Grisignano e Padova-Est. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code per gli intensi spostamenti tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste, ancora in direzione Trieste, code tra il bivio con la A23 Palmanova e incoronamenti segnalati nella stessa direzione alla barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio, sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila.

0: più.
1: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50. In onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
2: Numero 11.

0: Numero 6.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: talk about.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui. La natura.
3: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:06.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
4: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda e in direzione Venezia si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Brescia Ovest e Peschiera. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste, sono possibili disagi per un veicolo in avaria all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Pubblicità.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, buon sabato, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Un sabato con cielo velato, comunque il tempo è buono e lo sarà anche domani. Le temperature sono risalite oltre i 30 gradi, oggi massima fra 30 e 31 gradi. Il tempo, come anticipato, sarà buono anche domani, perlomeno inizialmente. Nel pomeriggio attenzione però all'aumento delle nubi, soprattutto nelle località di montagna. Saranno nubi diverse rispetto ad oggi, più torreggianti, e in serata salirà molto il rischio di temporali, questa volta anche in pianura, temporali che potrebbero arrivare attorno alle 17-18 già nelle zone di collina e di montagna. La nuova settimana inizierà con tempo sicuramente diverso. Lunedì arriva una perturbazione, non sarà un bel ponte del 2 giugno. Lunedì perturbazione in azione soprattutto nel pomeriggio, già dalla mattinata cielo nuvoloso, nel pomeriggio estensione delle nubi a tutte le zone della provincia con piogge che inizieranno attorno alle 15, inizialmente anche sotto forma di rovescio temporalesco. La situazione anche nella giornata di martedì 2 giugno sarà molto variabile, con nuove piogge previste nel corso del pomeriggio sera. La prima parte della giornata non vedrà precipitazioni, ma sarà un 2 giugno sicuramente grigio e a tratti anche piovoso, soprattutto nelle zone di montagna. Ma da sé che le temperature scenderanno e di parecchio. Lunedì prevediamo circa 27 gradi, 23-24 gradi nella giornata di martedì 2 giugno. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Esser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 0504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Un incidente sta provocando code sulla A4 tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico sostenuto, code alla barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero, durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio, sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klanjan Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio. Per le conseguenze di un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova, si viaggia in colonna in direzione Trieste tra Padova Ovest e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia vuole immettersi in A4. Sempre al di fuori della nostra rete segnaliamo che sulla A35 Brebemi, gestita dall'omonima società, si verificano rallentamenti per incidente in direzione Milano all'altezza di Rovato Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Noi due siamo bravi.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: In diretta Radio Vicenza, dopo una settimana dal mare alla montagna, siamo sull'altopiano di Asiago in diretta su Radio Vicenza. Anche oggi 2 ore insieme fino alle 19 con Energia, il nostro appuntamento naturalmente del sabato pomeriggio, naturalmente.

Intanto cominciamo con il ringraziare tutti gli amici che abbiamo avuto, diciamo, nei vari posti dove siamo stati in questa lunga settimana che è partita dalla domenica scorsa a Jesolo Lido, che poi vi racconteremo. Abbiamo avuto anche il tempo di fare uno scappone a Formentera di Ibiza, dove abbiamo aperto un paio di locali, e poi insomma vi racconteremo più avanti. Intanto voglio salutare i Vintage People, che ho visto stanno riscuotendo un grande successo, soprattutto nella vallata del campo dove abbiamo lasciato il cuore qualche anno fa. Bene ragazzi, torniamo tra poco.

0: Energia su Radio Vicenza con Aldo Fontana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

energia stradale, devo dire oggi, eh. Sciopero ieri, un grande sciopero all'italiana come al solito, e saluto tutti gli amici che sono rimasti a casa senza fare un cavolo, come al solito quando scioperano, non che vogliamo togliere il diritto di sciopero, però continuate a creare disagi pazzeschi alle persone che si muovono e non è una cosa molto bella. Poi altra giornata da bollino rosso oggi, mi hanno raccontato che c'è stata una coda pazzesca per andare nelle località marittime. Devo dire che qua sull'altopiano di Asiago il cielo è coperto, insomma non è bellissimo, però la cosa bella è che siamo al fresco. Torniamo tra poco, ragazzi, e questa è Radio Vicenza con Aldo Fontana.

0: cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klanjan Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni, poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

grazie agli amici che sono venuti a trovarci ieri sera al Torrino Storia, Villa Garziere, una nuova ventata, diciamo, di musica vecchia e nuova in questa villa fantastica che si trova a Zanè. Vi ricordo che noi saremo presenti di nuovo il 26 giugno, un altro grande appuntamento, e voglio ringraziare tutti gli amici che ci sono venuti a trovare, Fabio Cava e tutta la banda del nuovo staff Villa Garziere 2026, una villa veramente fantastica. Bene ragazzi, torniamo tra poco dall'altopiano di Asiago, vi ricordo ci ascoltate in FM sui 101.7, e poi voglio ringraziare anche gli amici dell'Interbar, dove noi saremo, siamo riusciti a fare uno scappone ieri sera a Ruana, proprio una cosa veloce, e c'è appunto questo torneo di calcetto Interbar, il torneo di tutti i bar, e la finale che ci vedrà insieme sarà il 13 sabato 13, credo sia sabato 13, è di sabato 13? 13 o 12, comunque saremo a Roana per il grande trofeo Interbar insieme al mitico K. Torniamo tra poco.

ragazzi, stamattina ci siamo mossi qua in altopiano di Asiago, dove c'è questa bella frescura. Siamo arrivati questa notte, qui in altopiano c'erano 11 gradi, in confronto ai 36 che ci hanno raccontato c'erano l'altro giorno, in provincia di Vicenza. Devo dire che c'è un bello stacco, diciamo. A proposito dell'altopiano di Asiago, vi ricordo che già da oggi apriranno le melette, che saranno aperte le melette di sopra nella base alla Solaia, e che si vedrà anche protagonisti con noi di Radio Vicenza, credo lunedì e martedì, o domani e martedì, non me lo ricordo. Comunque saremo presenti, e invece c'è la grande apertura appunto della baita le melette, quella di sopra Solaia, che oggi di sole non è che ce ne sia stato molto. E quindi comunque, se volete fare un giro anche a piedi nei sentieri, potete farlo, perché ci sono paesaggi

0: Radio Vicenza. Weekend. Hits, hits, hits. Music.
1: Now. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All the hits.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
11: Weekend.
12: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, buon sabato, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Un sabato con cielo velato, comunque il tempo è buono e lo sarà anche domani. Le temperature sono risalite oltre i 30 gradi, oggi massima fra 30 e 31 gradi. Il tempo, come anticipato, sarà buono anche domani, perlomeno inizialmente. Nel pomeriggio attenzione però all'aumento delle nubi, soprattutto nelle località di montagna. Saranno nubi diverse rispetto ad oggi, più torreggianti, e in serata salirà molto il rischio di temporali, questa volta anche in pianura, temporali che potrebbero arrivare attorno alle 17-18 già nelle zone di collina e di montagna. La nuova settimana inizierà con tempo sicuramente diverso. Lunedì arriva una perturbazione, non sarà un bel ponte del 2 giugno. Lunedì perturbazione in azione, soprattutto nel pomeriggio, già dalla mattinata cielo nuvoloso, nel pomeriggio estensione delle nubi a tutte le zone della provincia con piogge che inizieranno attorno alle 15, inizialmente anche sotto forma di rovescio temporalesco. La situazione anche nella giornata di martedì 2 giugno sarà molto variabile, con nuove piogge previste nel corso del pomeriggio sera. La prima parte della giornata non vedrà precipitazioni, ma sarà un 2 giugno sicuramente grigio e a tratti anche piovoso, soprattutto nelle zone di montagna. Ma da sé che le temperature scenderanno e di parecchio. Lunedì prevediamo circa 27 gradi, 23-24 gradi nella giornata di martedì 2 giugno. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the tops.

energia, abbiamo finito la prima parte, torniamo tra poco ancora con Aldo Fontana qua su Radio Vicenza. Saluto gli amici della Valdastico, finalmente delle carote, so che c'è la Proloco Carote che ha fatto delle bellissime manifestazioni. Noi saremo tra parentesi a Posina, a proposito di quella vallata lì, prossimamente, non mi ricordo la data, non mi ricordo, e voglio salutare comunque tutti quanti Velodastico, seghe di Velodastico, in particolar modo la postina di seghe di Velodastico, andatela a trovare in posta ogni sabato mattina, è lì che vi aspetta. Torniamo con il secondo blocco qua su Radio Vicenza.

0: sia il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, la natura.
5: Gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali, che arriva. Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque, connettiamo forte.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
0: Radio Vicenza, remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti a questo aggiornamento. Attualmente lungo le autostrade del Nord-Est si viaggia senza particolari disagi. Vi anticipiamo che domani, a causa di un importante concerto musicale, sulla A34 Villesse Gorizia, lo svincolo di Gorizia Interporto resterà chiuso in uscita provenendo da Villesse dalle 18 alla mezzanotte. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Radio Vicenza, ci siamo spostati e dal lato piano di Asiago ci siamo trasferiti in Trentino Alto Adige, o meglio dire in Trentino, e ci troviamo davanti a un panorama veramente fantastico. Infatti la seconda parte del nostro programma la faremo qui. Abbiamo davanti a noi, allora, il gruppo dell'Adamello del Brenta, dove c'è ancora neve, è veramente incredibile, ma c'è ancora tanta neve sulle nostre montagne. Abbiamo davanti il Monte Bondone, ma soprattutto il Becco di Filadonna. Ecco, vi abbiamo dato, mi sembra un po' Piero Angela dei tempi d'oro a dire questa roba qui. Siamo qui alla baita del Nef e vediamo se riusciremo a parlare con il titolare Flavio più tardi, tra poco. Torniamo in diretta su Radio Vicenza, ragazzi, il nostro pomeriggio con Aldo Fontana torna tra pochissimo.

nella splendida cornice della Baita del Neff qua in Trentino Alto Adige, e oggi pomeriggio appunto da Asiago, come dicevo prima, ci siamo trasferiti qua. Vi ricordo che ci sentite in digitale terrestre e via DAB. Siamo venuti a trovare il Flavio, il Marco e tutta questa gente qua che ci ospiterà il 13 giugno, e qui passeremo un pomeriggio insieme qua in questa baita fantastica con vista sul lago di Caldonazzo, dove noi non andiamo perché c'è un caldo della Madonna. Infatti si chiama Caldonazzo per quello. Vai ragazzi!

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Siamo in diretta dalla baita del Nef. Abbiamo il padre Flavio. Flavio, almeno saluta i tuoi clienti che sono tantissimi, soprattutto in provincia di Vicenza.
1: Ciao, Padova. Ciao ragazzi.
0: Ecco,
1: ciao.
0: E Flavio, rigorosamente, Marco è scappato via.
1: Marco.
0: Guarda, non è possibile, non ha voglia di fare nulla. Allora, Flavio, noi siamo in questa baita che è la più bella del Trentino Alto Adige, devo dirti la verità, perché siamo innamorati di questo posto, come innamorato mezzo Veneto e mezzo Trentino. E uno dei motivi per i quali, a parte la bellezza del panorama, eccetera, che una persona deve venire qua, assolutamente, è naturalmente quello che si mangia, oltre all'atmosfera bellissima che si respira vicino alle piste da sci d'inverno davanti alla Stube. Cosa fate?
1: Allora, buon cibo e poi quello che fa la differenza, la presenza del grande amico Aldo Fontana.
0: Le cagulo, i canadesi li fanno la differenza, caro. Salutiamo Flavio e vi aspettiamo qui alla baita del Nef il 13 giugno. Vai ragazzi, vai!

Eh beh, abbiamo avuto Flavio perché che magari non conoscete. Flavio è il gestore appunto di questa bellissima baita. Il figlio, ovviamente figlio di papà, se l'è data a gambe pur di non parlare ai nostri microfoni. Allora, stavo dicendo, splendido panorama, e devo dire che sono rimasto basito dalla neve che c'è ancora sull'Adamello, veramente, oh, grandine. Volevo ringraziare anche la nostra compagnia aerea che ci ha fatto arrivare in ritardo di 7 ore su Bergamo proprio questa settimana. Grazie, siamo arrivati a casa alle 4 di mattina, però grazie, almeno ci avete riportati a casa. Vi ricordo che noi il martedì, il mercoledì e il giovedì siamo ad Ibiza e Formentera, veniteci a trovare e seguiteci sui social, naturalmente anche di Radio Vicenza. I was a

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Energia! Voglio salutare ancora gli amici del lago di Posina, di Arsiero, di Velodastico, di Seghe di Velodastico, la nostra postina che salutiamo ancora, gli amici del Panaro, mi sembra si chiami, no? Che sono giù proprio sotto il costo davanti al nostro ripetitore. Infatti ci hanno detto che ci ascoltano perché è l'unica radio che sentono. Vai ragazzi, salutiamo anche Frumento. Il nostro nuovo bar frequentato dai fighissimi della città di Schio e basta, insomma, noi abbiamo finito anche oggi, vi diamo appuntamento comunque a domani alle Melette, saremo appunto alla baita delle Melette in Solaia per un grande pomeriggio con noi di Radio Vicino.

0: Radio Vicenza. Weekend.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, il mare.
5: I gabbiani. Il sole.
4: La nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità.

0: lievemente di nuovo in bilico i negoziati USA-Iran e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, traffico regolare su pressoché tutta la nostra rete. Al momento infatti si segnalano soltanto rallentamenti all'uscita di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro Conegliano causati da traffico intenso. Attenzione poi a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: abilità.
1: Luce Verde, Veneto.
2: Bentrovati. Oggi, sabato 30 maggio, dalle 11 alle 19, è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero, in direzione del Brennero, sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nella provincia di Trento, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Pubblicità.
5: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati, buon sabato, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Un sabato con cielo velato, comunque il tempo è buono e lo sarà anche domani. Le temperature sono risalite oltre i 30 gradi, oggi massima fra 30 e 31 gradi. Il tempo, come anticipato, sarà buono anche domani, perlomeno inizialmente. Nel pomeriggio attenzione però all'aumento delle nubi, soprattutto nelle località di montagna, saranno nubi diverse rispetto ad oggi, più torreggianti, e in serata

0: giornata salirà molto il rischio di temporali, questa volta anche in pianura, temporali che potrebbero arrivare attorno alle 17-18 già nelle zone di collina e di montagna. La nuova settimana inizierà con tempo sicuramente diverso, lunedì arriva una perturbazione, non sarà un bel ponte del 2 giugno, lunedì perturbazione in azione soprattutto nel pomeriggio, già dalla mattinata cielo nuvoloso, nel pomeriggio estensione delle nubi a tutte le zone della provincia con piogge che inizieranno attorno alle 15 inizialmente anche sotto forma di rovescio temporalesco. La situazione anche nella giornata di martedì 2 giugno sarà molto variabile con nuove piogge previste nel corso del pomeriggio sera. La prima parte della giornata non vedrà precipitazioni, ma sarà un 2 giugno sicuramente grigio e a tratti anche piovoso soprattutto nelle zone di montagna. Ma da sé che le temperature scenderanno e di parecchio, lunedì prevediamo circa 27 gradi, 23-24 gradi nella giornata di martedì 2 giugno. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444-321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ma dove stai andando?
6: Vado un po' più in giù.
5: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
6: Sì, ma la qualità?
5: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
6: Da Ali i conti tornano sempre.
7: Ali migliora la vita.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20 e 13 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
8: Alì, migliora la vita.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti a questo aggiornamento. Il traffico procede regolarmente lungo tutta la rete autostradale del Nord-Est. Raccomandiamo però particolare attenzione a chi viaggia sulla A4 Brescia-Padova per la presenza di un cantiere con deviazione che interessa entrambe le carreggiate lungo il tratto tra Verona Est e l'allacciamento con l'autostrada A22 del Brennero. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
13: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Radio Vicenza presenta

0: Vicenza Party.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Radio Vicenza.
6: Time o'clock.
7: Sono le 21 e 8 minuti.
8: All the hits.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Hi, this is Michael Bublé.
0: Yeah, I just haven't met you yet. Radio VIP Vicenza Party.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 31 maggio. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare e non vengono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che domani dalle 18 alle 24 lo svincolo di Gorizia Interporto della A34 Villesse-Gorizia sarà chiuso in uscita per chi proviene da Villesse a causa di un importante concerto. Infine vi segnaliamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico fino a tutto il mese di luglio, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 31 maggio. Nel frattempo, per restare sempre aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Ehi tu, che radio ascolti?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 31 maggio. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare e non vengono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che domani dalle 18 alle 24 lo svincolo di Gorizia Interporto dell'A34 Villesse-Gorizia sarà chiuso in uscita per chi proviene da Villesse a causa di un importante concerto. Infine vi segnaliamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico fino a tutto il mese di luglio, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 31 maggio. Nel frattempo, per restare sempre aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e due minuti.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 31 maggio. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare e non vengono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che domani dalle 18 alle 24 lo svincolo di Gorizia Interporto della A34 Villesse-Gorizia sarà chiuso in uscita per chi proviene da Villesse a causa di un importante concerto. Infine vi segnaliamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico fino a tutto il mese di luglio, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 31 maggio. Nel frattempo, per restare sempre aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Brown eyes. Radio VIP Vicenza Party.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.